Santi Deo Sardoso, Ishiva Itma Gvaltvamos, Dicesi Gunkat Sarzima.